specialmente in quello che ha avuto il governo, ma non dicendo di stare.

Bob, perché c'è un evento fondraising dopo Bob, per andare a fare un